anche olla, a non lo vale come meglio lei, a non lo vale come meglio lei. I che olli, oh, in holly, oh, honey, honey, honey.

her volley ho i o ho ho kill me a poor rose e ho ni kaulana he mi li li ho in kamalahi na malahi ni ho i o ho i kamai na ho ua no ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i kaluna no molokama no hona ho oi i ka o ho i ka lau o ki paina i hoa pili ho i loki o ni kaulana o hanalei.

0: meine Bo-Bo-Bo hannen alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Ey, ma hiau ni hiau mu alla.
1: Tommy, Tommy.
0: E hanno o wei ka bohone hila.